0: Radio 1 Desire.
1: Tutto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. Mia opinione si sa.

ha fatto l'amore come semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Ah, chissà se lei, se lui lo sa, chissà.

parlo dell'amore come mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore come per stare senza te.